Sam Legge Sfonalia, insomma, te, insomma, te, dinci, cario, canci, cuona, gna, cinque continente, insomma, te, gna, canci, catiunci, catiunci, gna, ressasci, ressasci, gna, capungia, guna, manda, legge, sfonalia, basta, tianca, ibi, America, Oceania, Africa, no? Ancora in ciccio, ma con l'inciccio, America, Oceania, Africa, gna, insomma, insomma, gna, canci, dinci, catiunci, Europa, Asia, e continente atom atom gli acta guna na pe guna mandas parikuli parikuli nyu kanchi vi tonch na gara america chi vi tonch nyu kanchi ek kriminalia rasa na manchi to kui manda yu guna manda un guska ayu guna manda chas ka tena manchi de kis kona to kui ora sto kui ora wa nyu ka yu guna mandas ya nyu kanchi sinyal ya na pacho pe guna nyu kanchi manda rasa no chi nyu de kis ka ayu guna mandas nam chinami radio la voz del napo pa

Sam, Sam, Lex, Fernández, Somactalia, Somactalia, Octubre, Kili, Oku, Kili, Massimo, Kani, Oku, Oku, Rio, Kami, quando tu ti mandavo qui, Rio, Kami, ciò con la gagna, Oku, era piscaccia, con la, la stia qui, Wakchingi, ciò qui, Wara, Somacle, Somacle, e vieni a comarca, e rimam, nin, Octam, Radio, ma Radio, ma rinamini, Bresa, Cingawa, Wario, namini, a piena, non, Okuira, dice, se ci è cassata, Octalia, che scegne, ma Wario, namini, ok, il pagliano non ganisce, accetta una caduta da mandare a Pidex, con il Sardanci, io come arcama Anita Yolanda, io come arcaia Juan Miguel Chimbo, io mi ciccio Alipunja, Alipunja. Se non c'è un decisione di Kishka mama, tami a Punja, mi tocco Shimarasha, come una giappacca, wagangici, di Kishka, Ching, di Kishka, Aidio Gonaria. 8.5 FM, Kanguna, Kanguna Radio, Somaclia, che pure signor Ganci Catunci, Catunci. Rinci shawe chisha de kishka ai biu gunaliam. Shamanga shamanga payero skichuas. Rinci, que te que con agua, ya se llevo yo canchis ya. Tengo que chunar que hay programación de escuela, ya se llevo bendición de cuya usa.

Cinci cinci muyurisa bailandichi. Tu puoi aiutare con una pizza durante. Pano, Sandia, Roberto Pocho, Archidona Tena,